ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali